Faro del Caribe, 97.1 FM Stereo. Faro del Caribe, 97.1 FM Stereo. Faro del Caribe, 97.1.